tu un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe

adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che Kensington torni. Sì, Peter.

Zip zip, per dimenticare. Ho fatto molto più una strage di una strage. Arrivo, smetti di parlare. No, con me tu non lo puoi fare. No.